0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Te acompañamos todo el tiempo con más música que nadie.
1: Globo. Éxitos todo el día.